morire di dovrà svolgere e si riesce a me molti pesire gli è stata una c'è lì ciò si va a coagliarmi lei ma non c'è niente e si va o mangi va che tu accegli lì che trama non sa di assolutarsi ma non sa naibla ora abchi avasta tu srughi si va che pace appa ni pikirava tu mi raja to si va che os si va ka patakya fal kya milega esi si va ka sachi si va सभी के दुआओं से सिवा उसका पदक फल खुशी होगी और अगर सेवा में फीलिंग का